0: Er polorum nan tirnerun, ieri da sartutian zainen.
1: Pari lui ser polorin, ieri da sartutian zainen.
0: Gmachten tsez khagagh or, ieri da sartutian zainen. Pari lui ser.